0: con ustedes mi pastora, Mary Alessi.
1: Radio Vida Plus, 100% adictiva.